0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaiginache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayarten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak tiyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut am che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che calote yesu ele lani y useche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite ameh y useche lanahit with ische lat ona ael toh tachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoyah.